0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
3: Scout di Vercelli?
2: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
3: E avete dei contatti?
2: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
4: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso. Anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Yeah. 3 mob.

insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 3
2: e 9 minuti.
3: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
2: Una radio di protagonisti.
1: Una radio da protagonisti.
4: Radio 6023. I need you right in front of me.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
7: Di che cosa vi occupate?
6: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Lo accendiamo.
1: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
2: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
1: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
2: Lavorerai per me.
1: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
2: Sei fuori.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
2: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab,
5: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
5: Comoda,
4: viva,
5: sempre al tuo fianco.
6: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
7: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
8: Sound System, Radio 6023.
9: Claro.
8: Bruciare.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
12: Quindi di cosa vi occupate?
11: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
12: Vi occupate anche poi dell'adozione?
11: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
12: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
11: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
12: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
11: No, Instagram e Facebook.
12: Come si chiamano?
11: Baffi e Code ODV.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horns. I wanna give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma.

tracks now. No more turntable. We'll have to

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06-2323-2569 o lo 055-848019.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
8: 623
9: 6020 che?
10: 6023
9: 6023
8: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: News.
1: Tutte le news del Piemonte orientale.
2: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
1: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
3: Diventa uno stagista di Radio 6023.
4: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno
3: di Radio 6023.
5: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
6: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
7: Vincitore Becchi.
8: Come trova che sia Radio 6023?
9: È piccola, però è caratteristica, è bella.
8: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
10: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
8: Sì, signore, però si contenga.
10: Figa?
11: Non è possibile.
8: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
12: Ma non possono sbattere le porte!
13: Sei 023, wake up!
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
16: Perfetto, e cosa fate?
15: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
16: E come possiamo contattarvi?
15: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
16: Possiamo sapere l'indirizzo email?
15: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioodite.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioodite.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023
8: 62 3
9: 6 0 20
10: che? 60
9: 23 6 0 23
8: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più, significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Piod, TTA, Mike Check. Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
9: Sessanta due tre.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
0: Radio 6023. 6023.
4: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E voi cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Say my name.
2: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso!
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
12: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Quando torno a casa vorrei...
7: Stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei...
8: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
9: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
9: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
10: Un paio di schiaffi?
11: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
0: Tre città. Una sola voce.

ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
9: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
8: Chi non ci vorrebbe più?
10: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
8: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
11: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
8: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
12: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
8: E chi come al solito non è d'accordo.
13: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
8: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

ora Printil, sei finita in taverna in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk, e mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano

0: fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli.
5: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
7: Radio 6023. 6023.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non so, quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E I like to keep it
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca, direttamente da Radio 6023.
3: Qualora tu non lo sappia, la vita universitaria non è fatta solo di studio ed esami, come potrebbe apparentemente sembrare, bensì ci saranno inevitabilmente dei periodi di vacanza, di stop o comunque di riposo tra una sessione d'esami e l'altra. Come sempre, se non ne sei a conoscenza o non sai come sfruttarli, non ti preoccupare, ci siamo qui noi!
2: A differenza di quanto si possa pensare, il riposo durante i periodi di vacanza tra le varie sessioni d'esame è fondamentale.
4: Non ce la faccio più!
2: Infatti, come diversi studi scientifici confermano, ad ogni periodo colmo di ansie e sacrifici dovrebbe seguirne uno di serenità e, possibilmente, di pieno relax, in cui scollegare temporaneamente la mente dallo studio, consentendogli, metaforicamente, di ricaricare le batterie. È cosa risaputa che una mente troppo sovraccarica, stressata e dedita a grossi sacrifici per un lungo periodo di tempo ha una resa di gran lunga inferiore rispetto ad una maggiormente riposata e serena.
3: Concretamente parlando, però, come possiamo sfruttare al meglio i periodi di vacanza?
5: Giusta preoccupazione.
3: I periodi di fermo, per antonomasia, all'interno della vita universitaria, sono quelli che precedono le festività natalizie e quelli che accompagnano le vacanze estive nel periodo compreso tra la metà di luglio e le prime due settimane circa del mese di settembre. Però, ovviamente, i già sopracitati non saranno gli unici periodi di riposo. Infatti, vi saranno periodi di pausa molto più brevi, ma pur sempre rilassanti, come quelli a cavallo di qualche ponte o festività nazionale. Oppure ancora, periodi di stop ottenuti grazie ad un'ottima organizzazione dello studio, che ti ha permesso di concludere in anticipo una sessione d'esame.
2: In ogni caso, durante questi periodi si possono fare, come già detto, moltissime cose per sfruttare al meglio il tempo libero dello studio. Innanzitutto, anche se è la meno preferita dalla maggior parte degli studenti, potrai, letteralmente, anticiparti qualche pagina di studio, portandoti di fatto avanti per la sessione successiva, mantenendo così un ritmo meno forsennato, ma costante, poiché privo di ansia per gli esami imminenti.
3: Diversamente, potrai semplicemente rilassarti nei modi più consoni alla tua personalità.
6: Mi esalta!
3: Magari potresti optare semplicemente per lo stare un po' a casa a rilassarti, ricaricando le energie, in modo da ritornare a fare tutte quelle cose che avevi smesso temporaneamente di fare a causa dello studio, come leggere, giocare ai videogiochi, uscire la sera fino a tardi in compagnia di amici o più semplicemente passare del tempo con i tuoi cari.
2: Questi periodi di pausa, inoltre, saranno importantissimi, soprattutto per gli studenti fuori sede, che potranno sfruttarli per fare ritorno dai propri cari, permettendogli così di trascorrere del tempo insieme dopo lunghi periodi in cui non ci si è potuti vedere. Un ambiente di studio ordinato aiuta la concentrazione ed è fondamentale per essere produttivi. Un buon punto di partenza, oltre che un buon compromesso per non perdere tempo, è allontanare il disordine in modo che non sia davanti agli occhi e rimandare il momento delle pulizie alla fine della giornata. Vedrai che grazie a un ambiente pulito e in ordine, l'esame lo passerai molto più facilmente. E dopo che hai passato l'esame, cosa te ne fai del materiale? Ci sono diverse soluzioni. Potresti metterlo in vendita in forma di dispensa, in modo che sia utile agli studenti che ancora non hanno superato quell'esame, o tenerlo da parte per amici, oppure per andare a rivedere qualche argomento in comune con altri corsi.
3: I periodi di vacanza sono quelli in cui possiamo permetterci di rallentare, ma sono anche un'ottima occasione per alleggerire il carico di studio che altrimenti avremmo in sessione d'esame. Certo, senza esagerare, nessuno pretende, anche se sarebbe fantastico, di arrivare alla sessione senza più niente da studiare, ma partire da una buona base certamente aiuta.
2: Potresti iniziare, ad esempio, a controllare di avere tutti gli appunti in ordine e segnare i capitoli del libro da portare all'esame, oppure dividere già il carico di studio in parti sostenibili.
7: Certo!
2: Una cosa molto utile, ma poco impegnativa, è contare materialmente il numero di pagine di ogni esame e assegnare ad ogni giornata di studio un obiettivo da raggiungere, magari lasciando un giorno vuoto ogni tanto per recuperare le pagine che avrai lasciato indietro.
3: I periodi di pausa sono un metaforico nuovo inizio e, personalmente, i nuovi inizi sono sinonimo di riorganizzazione. Puoi organizzare, oltre che il cambio stagione, anche il cambio semestre, stampando il nuovo orario o controllando i libri richiesti dai professori per i nuovi corsi.
2: Ma la vita non è solo studio e, come è giusto che sia, nemmeno l'università lo è.
6: Bisogna fare qualcosa.
7: Assolutamente.
6: E sai che faremo?
7: Un toga party.
2: Non tutti lo sanno, ma ogni corso di studi offre la possibilità di fare l'Erasmus. Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale è possibile scoprire tutte le opportunità legate a questo progetto sul sito del tuo dipartimento, raggiungibile all'indirizzo dipartimento.uniupo.it.
3: Noi di 6023 abbiamo raccolto le mete più gettonate per ogni dipartimento.
8: Sono curioso di sentire. Dice.
3: Per DIMET, DISIT ed ISPES le mete più scelte sono Spagna e Polonia.
2: Per DSF ed ISUM invece viene condiviso l'amore per Francia e Belgio.
3: Il DISEI preferisce invece la Germania.
2: Una parte importante della vita universitaria è anche lo stage, che, mentre per alcuni dipartimenti è obbligatorio, per altri rappresenta un'opportunità di crescita personale e vicinanza al mondo del lavoro. E quale miglior periodo se non quello della pausa per concedere del tempo alla ricerca dell'azienda ideale per te?
3: Su S3, sotto la voce tirocini e stage, trovi non solo le aziende disponibili, ma anche tutti i vari annunci in cui sono specificati il luogo in cui ti dovrai recare e le mansioni che dovrai svolgere, così da permetterti di scegliere l'opportunità più adatta a te e alle tue esigenze.
2: Siamo dunque giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio, disponibile su Spotify e sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Da Chiara e Rebecca un saluto e arrivederci al prossimo episodio.
9: Ragazzi, mi raccomando, sincronizziamo gli orologi.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
12: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
7: abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Yeah.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Sei zero ventitré.
1: L'importante non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: costa.
1: È stato lungo il viaggio?
0: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
0: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
1: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
0: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
1: In 30 anni di volontariato, ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
0: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
1: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
0: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Radio 6023. Stay Rock.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62-3
6: 6020 che?
7: 60-23
6: 6023
5: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ag deire bhí abhain fe bheith cethair, bhí níos móna 120 milliún duinéir fud na cruinnithe asáitiúil go héigeantach mar gheall le ghéarlann oint, cuinlachtaí, fhréigean agus sáirithe ar cheart an duine. Is an anois sin agus níos móna duine amháin as gach naonar is seasca. Tá níos móna 33 milliún daoine ina measc. Tá na milliún daoine gan stáit ina measc chomh maith a dúiltaíodh náisiúntach dóibh. Níl rochtan ag na daoine san ar chearta bunúsacha a bhfuil le dachas, cuairim sláinte, fostaíocht agus saoirse gluaiseachta. Tá bhí géisteacht le ag ardú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fud creile sa 500 ar ragart an aontais ar chéarchéime na déanúla. Beigean de 10 milliún duine tithe ó chugaí agus éigeandála ar roide le bliana nós, agus beigean scéal sanna dul an olcas. Tá 120 milliún duine asáite ar fad na cruinne anois de réir an tuarascála is déanaí ó gníomhaireacht díadanathe na náisiún aontaithe. Is anan an líon san daoine agus déanra na seapáine gheall leis. Gan trácht a chéir na chéad mhíonna don bhliain feh ag ceair, agus go leor cuinlachtaí rathe dul an olcas in áit náil an Ucrain, stráic a Gaza, an Tíria agus an Túdáin, bhí ar na milliún duine maile agant. Tá an thart ar thuair as gach ceathair as áitithe ó thiarthe ina gnáchuid den saolaíad éfachtaí an athraithe ar roide. Bhain an méadú is mó ar líon na naoine as áitithe le daoine raibharthe tithe ó cuinlacht agus a dan na dtír féin. Tá níos mó na 68 milliún duine as áitithe na dtír féin. Siad san reintas na daoine as áitithe is lochalaí ar dhonn. Go minic bíonn siad sáinnithe i gceantar chuinlachta dhéinseiricha agus ní bhíonn siad an ann áit thábhailte a bhaint amach. Bhéad ag líon na niadnathe agus na naoine eile bhfuil cosintú náisiúnta de dhí orthe go 33.4 milliún. Is daoine iad daoineithe atá ar tithe ó chuinlachtaí géarlann oint agus sáirithe ar cheart an duine agus a thrasnaigh teorainn go tír eile. Is daoine iad iarrthóirí tearmann a theth ó na dtír thionscnamh agus a dhéan iarratas ar thearmann na dtír eile, a chutá fós a fanóint ar fróiseáil an éilimh. Ní aithan ófar gach iarrthóir tearmann mar iad ní, ach ba iarrthóir tearmann éonúí gach diad ní ar dús. Is ceantas na dúthláin is mó don aontas orpach i gcéarchéim na niadnathe. Tá sásrí agus cláir faoinú cháine ag súil ag an aontas, ar bheits aondóibh dulling lech le feib na imirce agus tearmann. Tá cíon na cláir faoinú cháin san le bailstáit an aontas ina níreachtaí chun sreabhadh imirce a bhain istú, imirce agus diadanna a lánfáirtú, agus slándáil teorainn na ausú. Sin cistúm thearmann, imirce agus lánfáirtíocht príomhchláir mhaoinú cháin an aontas don imirce agus tearmann. Sé sain den chiste san tá cú le bailstáit an aontais féosachar a chóiris tearmann, dálaí ghlacha agus próiseas cosanta idirnáisiúnta, agus lánfáirtú daoine nach náisiúnig den aontas iad sa tochaí a chuchan cín. Cuireann an chiste tacíochta fáil chomad de bailstáit an aontais atá féhrú, rud é ausaíon a gomas líon áard imirceach agus iarrthóirí tearmann a bhain istú, agus a éascaíon fila imirceach chun na dtíortha
1: Drachita na Suravúte.
2: 6023
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città. Una sola voce.
8: 6023.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Biotestamento. Informati su vidas.it.
10: Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta 4 orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar. Och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europol Radio och där poddar finns.
13: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
14: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
15: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
14: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
15: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
14: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
15: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
14: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
15: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
14: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
15: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
14: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
15: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
14: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
15: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
14: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.

0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mesi dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
4: Quindi di cosa vi occupate?
3: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
4: Vi occupate anche poi dell'adozione?
3: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
4: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
3: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
4: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
3: No, Instagram e Facebook.
4: Come si chiamano?
3: Baffi e Code ODV.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta Euroopa

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
7: Ciao ragazzi, bentrovati, eccoci qui per l'ultimo episodio del 2020 di Spazio Emergenti. Torneremo a gennaio con tanti nuovi artisti, tanta nuova musica, però nel frattempo diamo il benvenuto all'ospite di oggi, ovvero Luca Salonti, conoscenza di Radio 6023, ma anche bassista e voce dei Miles Below. Ciao Luca, benvenuto.
8: Grazie mille, è un piacere essere qui, anche se ai microfoni di Radio 6023 ci siamo molto spesso. Buongiorno comunque a tutti.
7: Esatto, adesso tu sarai dall'altra parte e quindi parleremo un po' della vostra musica, di chi siete, quando siete nati come band e che tipo di musica suonate. Partiamo proprio dall'inizio. Siete nati a fine 2016, giusto?
8: Esatto, sì, intorno più o meno a quel periodo ci eravamo messi d'accordo per vecchie conoscenze, diciamo, gli altri tre ragazzi, ovvero il cantante, i due chitarristi, che sono rispettivamente Marco, Andrea e Lorenzo, avevano incontrato Fabio, che era il nostro primo bassista, e cercavano un batterista, che all'inizio avevano scelto me. E allora ci siamo messi d'accordo per creare questa band all'inizio subito di inediti, quindi un progetto già a partire di inediti, e avevamo già delle buone idee in testa. Siamo partiti così, poi piano piano ci siamo dovuti un po' scostare perché il bassista ha lasciato comunque la band, ci siamo dovuti riadattare con me al basso, è passato anche seconda voce, e abbiamo trovato poi un altro batterista e adesso ci stiamo stabilizzando bene con nuovi pezzi ed eravamo poi usciti con queste pitte, abbiamo già un altro pronto in carico.
7: Ok, ma solo una curiosità, quindi tu sei nato come batterista, cioè o meglio, all'interno di questa band tu suonavi la batteria all'inizio?
8: All'interno della band sì, sono nato come batterista, più che altro ero parte della composizione ritmica di base, insomma, sì. Quindi chitarra, batteria, eravamo nello scrivere, noi due.
7: Ok.
8: E poi sono passato al basso per necessità della band, che in realtà il basso è il mio strumento madre, diciamo.
7: Ah, ok. Beh, comunque si può dire che tu sia polistrumentista, perché passando dal basso comunque alla batteria, poi sei anche seconda voce, quindi fai un po' di tutto, insomma.
8: Esatto.
7: E tu comunque quando è che hai iniziato a suonare?
8: Avevo 12 anni, quindi circa 14 anni fa ho iniziato a suonare. Okay. Ho iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra, però ho capito che non erano strumenti fatti per me.
7: Sì, e poi è arrivato il basso.
8: E poi è arrivato il basso, che mi ha fatto capire che effettivamente potevo essere buona a qualcosa, visto che con la chitarra non ero buono, almeno col basso posso saper fare qualcosa. Poi la voce è arrivata molto più tardi, giusto negli ultimi 2 anni.
7: Ok, chiaro, chiarissimo. Come funziona il processo di scrittura all'interno di una band? Perché comunque non deve essere facile cercare di riordinare le idee di ognuno e quindi ci vuole molta sinergia e anche comunque il gruppo deve essere abbastanza affiatato.
8: Esatto, come hai detto tu, il gruppo deve essere affiatato e ci deve essere comunque una buona presa di gruppo per fare una canzone ben fatta. Noi, il nostro processo più che altro verte sulla democrazia, cioè a uno viene un'idea, la mostra agli altri, dice ragazzi secondo me questa è una buona idea per partire a fare un pezzo, la ascoltiamo, diciamo bene, è bella, no, non mi piace, anche se solo uno dice non mi piace, proviamo a modificarla in modo che piaccia comunque a tutti e si trova un compromesso nel farla. Poi ovviamente partiamo da quella base lì, noi facendo pop punk comunque come genere cerchiamo sempre di essere abbastanza grintosi, di avere un bel tono melodico, ma di avere anche tanta grinta e tanta velocità comunque nella musica, e prendiamo da quel piccolo pezzettino, ci strutturiamo sopra l'intera canzone partendo come al solito dall'intro, poi andiamo sempre strofa, ritornello e facciamo tutto il resto della canzone poi come ci gira.
7: Ok, chiaro, quindi di solito comunque nasce prima la linea melodica e poi il testo, le liriche.
8: Esattamente.
7: Ok. Allora, qualche mese fa invece hai avuto l'opportunità di vedere il dietro le quinte di Sanremo, comunque respirare un po' di aria sanremese. Volevo chiederti che tipo di esperienza è stata E se vi piacerebbe come band partecipare in futuro a una tipo di kermesse a canora come Sanremo?
8: È stata un'esperienza particolare, anche perché non sono mai stato un grande amante di Sanremo, oltre al fatto che a Sanremo c'è quasi solo musica italiana. Noi ovviamente scriviamo in inglese, quindi non siamo dell'ambiente. Però è stata una bella esperienza, anche perché ho visto comunque come si approcciano gli artisti ai vari fan, al fatto che devono fare 300 miliardi di cose sì. in poche giornate sì. ed è veramente frenetica come cosa, 2 miliardi di interviste. Io la troverei un'esperienza veramente fantastica da fare. Purtroppo, essendo che noi scriviamo in inglese, un'esperienza come Sanremo non ci sarebbe possibile, a meno che non scrivessimo un pezzo in italiano, quella è un'altra storia.
7: Okay.
8: Però sarebbe qualcosa di simile anche solo con tipo X Factor o cose del genere.
7: Sì, sì, sì, esatto.
8: Anche pensarci.
7: Ok, comunque in generale i talent, ne parlavo con diversi ragazzi emergenti che si stanno approcciando adesso al mondo della musica, e comunque l'idea del talent è che è vero sia una vetrina, comunque ti lanci in qualche modo nel mondo della musica, però devi anche saper mantenere un certo hype, e quindi voi comunque sareste aperti all'idea di in futuro partecipare a un tipo di talent, ad esempio?
8: Saremmo più che altro come una vetrina per farci conoscere, più
7: certo.
8: che come l'obiettivo talent, per dire andiamo lì, sì, vinciamo, spacchiamo tutto. A noi basta far conoscere la nostra musica, perché più che altro a noi piace suonare.
7: Chiaro, hai parlato di suonare, hai parlato di live. Come state vivendo la situazione attuale della musica? La musica è in ginocchio, un po' come tutti i settori, però forse la musica è stata colpita maggiormente perché vive di live. E quindi come state vivendo questo momento, e soprattutto secondo voi come sarà la ripartenza nel 2021?
8: Allora, gli artisti sono stati colpiti in modo profondo, è stata proprio una coltellata nel cuore, compresi i teatri, eccetera, quindi è stato un po' tutto abbastanza pesante per noi. Si stava dando un accenno di ripresa, comunque c'era una possibilità di qualche live, di qualche scorciatoia durante il periodo estivo, ma ovviamente pochi erano i locali che si prendevano la briga comunque di organizzare un evento anche piccolino. So che quando si ripartirà a 300 all'ora, perché tutti gli artisti, tutti i locali hanno una grande voglia di ripartire al 100%, e secondo me si ripartirà al 200% anche con serate, probabilmente una volta, non una volta a settimana o due, ma magari una anche a sera.
7: Ok, sì, probabilmente sì, sicuramente per fare una cosa del genere bisogna avere del materiale, quindi volevo chiedervi, che materiale avete adesso a disposizione? Quindi siete al lavoro su nuova musica?
8: Allora sì, esatto, noi abbiamo già un EP di 3 pezzi su Spotify, comunque su cui abbiamo lavorato abbastanza, e abbiamo anche in cantiere altri 5 o 6 pezzi da finire proprio. Dobbiamo solo finire di chiudere il sesto, e nel 2021 avevamo intenzione comunque di registrare questo piccolo EP di 6 pezzi e buttarci da qualche parte, sai,
7: certo,
8: per farla.
7: Certo, certo. Ma allora, io adesso non voglio avere troppi spoiler, però comunque come sonorità rimarrete sempre nel vostro genere, quindi al

0: sono più complicate o cose, cioè sono semplicemente più elaborate, fatte leggermente con più attenzione, ma hanno sempre la solita grinta degli inizi.
1: Mm-hmm. Ok, chiaro. E come ultima domanda, secondo te perché il genere, comunque l'alternative rock, è più famoso fuori dall'Italia? Perché in Italia c'è questo stallo, c'è questa forma di chiusura e dunque va molto di più il pop, adesso va la trap, e questo tipo di genere è un pochino meno mainstream?
0: Questa è una bella domanda, è anche dura rispondere, sinceramente.
1: Una tua impressione.
0: Pensandoci però, più che altro sarà il fatto forse dell'apertura mentale ai generi di musica, mm-hmm. perché se continuano a farti sentire in giro sempre e solo esclusivamente le stesse cose, se tu continui a sentire alla radio, in TV, sempre solo trap, rap, musica pop commerciale, è ovvio che tu ti stilizzi solo allora quella musica è tanto ascoltata, ascolto quella perché è più comodo ascoltarla, mm-hmm. mentre magari in altri paesi fanno ascoltare un po' di tutto e allora c'è una cultura un po' più varia anche, mm-hmm. ma c'è anche chi si vuole informare nell'andare a trovare roba un po' più varia, mentre magari penso che gli italiani da questo lato siano un po' più pigri e vogliono stilizzarsi solo su quello che mi danno, io ascolto.
1: Sì,
0: questa è la mia visione.
1: La tua interpretazione, sì, sono d'accordo, sarebbe interessante chiedere anche a chi è nell'ambiente, comunque cosa ne pensi, no, di questo tipo di domanda. Comunque, per adesso, guarda, io ti ringrazio molto, ti chiedo semplicemente se siete sui social, come vi chiamate e dove possiamo ascoltare la vostra musica.
0: Bene, allora, ci potete trovare ovviamente su Spotify a nome Miles Below, chiaramente, e sui social Miles Below Music su Instagram e Miles Below, chiaramente, anche su Facebook, mm-hmm. ci potete trovare in entrambe le parti.
1: Ok, quindi è impossibile anche per voi non essere trovati, ragazzi. Andate a cercare questa band. Adesso però invertiamo i ruoli, quindi ti faccio passare di nuovo dall'altra parte e vorrei che lanciassi il vostro brano.
0: Ringrazio anch'io te, ringrazio la radio e tutti quanti voi ascoltatori, chiaramente. E ragazzi, vi voglio dire solo una cosa: il pop punk tornerà prima o poi in voga, e con questa potrebbe anche essere una grande ripartenza. Questa è The Place I Am, di noi, My

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Radio 6023.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informatica. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
4: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

contro il grande telaio che è fuori. Yin, quando i quattro mutoid morirono, tutto era in bug. Non solo cambiò rotazione, ma pure la rivoluzione. Quel giorno la Terra cambiava lo spin, ruotava lo yang. Un gruppo di hackers, nuova riprogrammazione dell'anima.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023.
6: Toda gioia, toda bellezza.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
9: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
8: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
9: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
8: La mail, il cellulare?
9: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
8: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62 3
11: 6020 che
12: 60 23
11: 6023
10: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
2: 6023.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
6: Τον Οκτώβριο του 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο μετά τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα, τα βασικά θέματα που ανησυχούν τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ακρίβεια και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα δούμε αναλυτικά τα ευρήματα στα οποία κατέληξε το Ευρωβαρόμετρο.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Spazi Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Buongiorno a tutti, io sono Veronica e sono ritornata con lo Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Martina Saladino, in arte Marte, che è una cantautrice della provincia di Genova. Ciao Martina.
2: Ciao Veronica, ciao a tutti.
1: Io vorrei sapere un po' da dove è nato il tuo nome e soprattutto che genere di musica fai.
2: Allora, il mio nome è nato di recente, è nato insieme all'uscita del mio primo disco ed è simboleggia praticamente un nuovo pianeta da scoprire, perché io ho sempre cantato ma le canzoni degli altri. E quindi uscire con un disco nuovo, mi piaceva l'idea di uscire anche con un nome particolare. Mm-hmm. Poi Marte è legato anche al mio nome, perché Martina significa dedicata a Marte, e poi per una serie di eventi sempre successi di martedì ho deciso di chiamarmi così. E il genere che faccio è a cavallo tra l'indie pop attuale con qualche punta di alternative rock.
1: E le tue maggiori influenze musicali quali sono state, o comunque quali sono?
2: Ma arrivo da tanti ascolti un pochino più vecchiotti, tipo Alanis Morissette, magari Anouk, che sono un po' mescolate con gli ascolti attuali, che possono essere per me Florence and the Machine, i Dozer, Nothing But Thieves, tutti i gruppi così.
1: Wow, i Nothing But Thieves, che cosa non hai appena detto? Io li amo. Cioè, sono proprio la mia fissazione, la mia ossessione, li adoro. Anzi, pensa che a Natale mi hanno appena regalato il disco, quindi adesso continuo ad ascoltarlo.
2: Bene.
1: A ripetizione. Il tuo disco è uscito il 4 dicembre del 2018 e si chiama Metropolis in My Head ed è uscito con Libellula Music di Torino. Ce ne vuoi un po' parlare?
2: Allora, è un disco di 9 tracce. Mm-hmm. Tutte queste 9 tracce sono un po', diciamo, concettualmente rappresentano tutte lo stesso tema, cioè quello di entrare all'interno di una persona, come si può entrare all'interno di una città e scoprirne tutte le caratteristiche più intime, le emozioni più nascoste. Quindi è proprio un disco molto sincero che parla delle emozioni di chi lo ha scritto, quindi in questo caso me. E Metropolis perché è nato tutto da un viaggio che io ho fatto principalmente a New York, dove ho scoperto la mia passione per scrivere musica. Io prima cantavo e basta, e quindi da lì, con questo concetto di Metropolis, ho voluto fare un primo disco.
1: E come mai proprio a New York? Cioè, che cosa è successo lì?
2: Allora, io ho fatto questo viaggio perché la primissima mia passione è l'inglese. Sono andata là per studiare e mi sono trovata catapultata in una realtà incredibile. Ho conosciuto tantissima gente e lì ho capito veramente, conoscendo tutte quelle persone intorno a me, cosa fosse il talento e come non significasse niente, perché da dove vieni e chi sei, ma l'importante è quello che volevi fare, quello che volevi tirare fuori. E quindi mi ha dato una forza, diciamo, veramente incredibile per tirare fuori anch'io quello che avevo dentro.
1: Quindi è stato un viaggio illuminante, possiamo dire.
2: Assolutamente.
1: E volevo chiederti anche, a proposito della tua canzone Shallow Water, di che cosa parla e come è nata?
2: Allora, parla di come rapportarsi di fronte alle aspettative che gli altri hanno su di te, parla di come è bello lasciarsi andare, percorrere la propria strada senza farsi influenzare dagli altri, e come quando si potrebbe fare lasciandosi trasportare dalle acque in superficie del mare. Quindi parla di questo ed è nato così, in un periodo in cui mi sentivo molto pressata da tutto quello che gli altri mi dicevano: non fare la cantautrice che è difficile, non fare quest'altro, non fare questo, e allora è nato questo brano.
1: E trovi che sia davvero così difficile come pensano gli altri?
2: È difficile, però quello che non capiscono gli altri è che quando sali sul palco poi tutta la difficoltà si azzera completamente.
1: Molto bello. Vorrei chiederti, tra l'altro, dove possiamo trovarti sui social per seguirti.
2: Allora, mi trovate su Facebook come Marte, tutto maiuscolo, oppure su Instagram, minuscolo, marte.music.
1: Perfetto. Allora, noi vi lasciamo con la canzone di Marte, Shallow Water. Grazie Marte.
2: Grazie a voi.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
5: Ciao a tutti ragazzi, siete qui per un nuovo appuntamento con Spazio Emergenti. Io sono sempre Alessandro e oggi sono qui con Amarilli, in arte Marilì, che ci presenta il singolo Ali di Carta, tratto dal suo nuovo album Ao Miraduro da Nossa Terra. Ciao Marilì.
6: Ciao Alessandro, grazie per avermi invitato.
5: Non c'è di che, il piacere è nostro. Come ho appena accennato, tu oggi sei qui per presentarci Ali di Carta. Di cosa parla questo singolo e come è nato?
6: Allora, Ali di Carta è una canzone tratta da una storia vera, da una ragazza turca che ho conosciuto, si chiama Jasmina. Jasmina è una ragazza musulmana, di origine, cioè di tradizione musulmana, che però è cresciuta in Italia e non si riconosce in questa tradizione e si innamora di un ragazzo italiano e rimane incinta. Che la famiglia non potrà mai accettare questo fatto e di fatto nasce poi un conflitto e scappa, insomma rompe tutti i legami con la famiglia. Ali di Carta è la lettera che questa Jasmina scrive al suo bambino ed è una lettera, diciamo, che è un augurio per la vita di suo figlio, che parla dei valori, diciamo, che per lei sono più importanti, come il perdono, come la gratitudine per la vita e anche il rapporto con la natura. Infatti in una frase lei dice: guarda bimbo che la tua mano, il palmo della tua mano, ha le stesse linee che ci sono sulle foglie. E quindi questa è un po' la lettera al suo bambino per quando crescerà.
5: Una storia veramente interessante. Soprattutto possiamo dire che è una canzone, possiamo chiamarla di denuncia sociale o comunque di valore sociale forte, no? Cioè, era questo un po' il tuo obiettivo, portare una storia un po' meno inflazionata, se così si può dire, insomma, le solite storie che si sentono nelle canzoni, un po' più invece una storia che faccia riflettere, che porti all'attenzione un tema sociale che comunque è anche particolarmente attuale.
6: Esatto, cioè l'intenzione è anche parlare di come le seconde generazioni che sono cresciute in Italia ma provengono da famiglie di origini straniere vivono il rapporto con questi due mondi entro i quali loro sono a cavallo e capire un po' come reagiscono. E questa è una storia vera di questa Jasmina, che alla fine decide e si sente un po' italiana ma anche un po' turca, però diciamo abbraccia un po' più i valori della tradizione italiana.
5: Possiamo dire che questo multiculturalismo, ecco, di cui parli in questo singolo si rivede anche un po' nel disco, perché già dal titolo vediamo che il titolo non è in italiano, anche se tu canti in italiano, ma è in portoghese. Allora, vuoi parlarci un po' di questo disco e della scelta di questo titolo?
6: Allora, Ao Miraduro da Nossa Terra è un titolo in portoghese e in italiano significa Al belvedere della nostra terra. E nasce a Lisbona questa idea. Andavo spesso lì a suonare in strada sui belvederi, sui vari belvederi che ci sono a Lisbona, e vedendo questo mix culturale di tutti gli africani che si sono, diciamo, sono andati nelle ex colonie che appunto li dominavano e per ricrearsi una vita, e quindi questo mix di culture mi ha acceso l'interesse, diciamo, per rappresentare un mondo fatto di persone molto diverse. E A un miradura da nostra terra, però, in realtà parla di Segno, e parla di Porta Palazzo, uno dei quartieri più multiculturali di Torino, ed è legato a un libro, a una raccolta di racconti. Quindi questo CD è un miradura da nostra terra e strettamente legato a un libro, nasce proprio con una raccolta di racconti, 10, scritti l'anno, in questi ultimi 2 anni, che narrano di Porta Palazzo, un quartiere multiculturale di Torino. Sono nate delle amicizie con le persone che vivono il quartiere, che lo attraversano, che ci lavorano, persone migranti, viaggiatori, stranieri, provenienti da paesi come Tibet, Marocco, Siria, Turchia, appunto. E da queste amicizie nasce questo libro, 10 racconti, e per ogni racconto c'è una canzone. E questo è un po' il mio progetto, diciamo, multimediale.
5: Certo, possiamo parlare quasi di un concept album, no? Cioè, c'è questa idea di fondo, che sono i racconti, e tu hai rimesso in musica ogni racconto in una canzone.
6: Esatto.
5: Uscendo un po' dalla sfera letterale, che comunque, insomma, da quello che ci hai detto, diciamo che è forse una delle più importanti ispirazioni di questo disco, no? La sfera letterale, in particolare questi racconti. Volevo chiederti, musicalmente, quali sono le tue più grandi influenze?
6: Allora, la mia maestra, diciamo, musicale è stata Jane Franco, una cantautrice statunitense. Me ne sono perdutamente innamorata quando avevo 17 anni e ho iniziato a imparare tutte le sue musiche attraverso degli spartiti. E lei mi ha proprio dato una bella carica per approfondire la musica, per provare a scrivere qualcosa di mio. E anche perché appunto lei era una ragazza che è iniziata giovanissima a suonare e andava anche lei da sola in strada, è stata un po' la mia musa ispiratrice. E poi man mano, diciamo, l'ultimo amore musicale è stato per la musica brasiliana, l'MPB, soprattutto la musica popular brasileira, e di cui fanno parte João Gilberto, il Sergio Ben e tutta quella serie di artisti classici, diciamo.
5: Quindi la tua ispirazione, una delle tue ispirazioni musicali, ti ispira, possiamo dire, anche nell'attività dal vivo, perché, come ci hai appena detto, l'artista a cui ti ispiri maggiormente canta in strada, è una cantante da strada, possiamo dire così, come lo sei anche tu.
6: Sì, esatto. Allora, Amy Di Franco cantava in strada, però diciamo quello che mi ha più ispirato a farlo è stato la libertà che io vedevo in questi cantanti in strada mentre viaggiavo. E quando li guardavo pensavo, mannaggia, guarda che forza, stare da soli davanti a tutti e comunque regalare dei momenti spontanei alle persone che camminano in una città e magari hanno i propri problemi e i propri pensieri, non si aspettano che, insomma, che li sorprenda una musica in centro città.
4: E quindi ho iniziato a suonare in strada 3 anni fa. Le prime volte è stato veramente terribile,
6: morivo di vergogna, avrei voluto solo, diciamo, finire sottoterra. Però poi man mano ho acquisito fiducia in me stessa e ho capito che, insomma, più sono rilassata, più mi diverto, più anche gli altri possono godere della mia musica. E questo lavoro mi permette di mantenere gli studi all'università, e è un ottimo lavoro, bisogna essere un po' pronti a tutto. sono a volte alcune vecchiette che vengono lì e mi chiedono se per caso non ho una famiglia, perché ancora diciamo l'immagine dell'artista di strada è molto spesso associata a quella diciamo di uno che mendica o che chiede l'elemosina, ma non è così. E molti ragazzi lo fanno proprio per scelta, forse anche per questa sensazione di libertà che ti dà. E quindi questo è un ottimo lavoro, ecco.
5: Invece, rimanendo sulla tua attività, ma spostandoci dalla strada, possiamo dire, allo studio, ovviamente è appena uscito questo album, ma volevo chiederti se per caso non stai già registrando o comunque scrivendo nuovo materiale.
6: Allora, le canzoni diciamo fioriscono in maniera molto spontanea, continuamente, quindi sono sempre musiche nuove, melodie nuove che mi vengono in testa e che inizio a scrivere e man mano prendono forma, quindi quello è un processo diciamo continuo. Per adesso, come diciamo progetti musicali futuri, allora questo album è stato realizzato grazie all'intervento di circa altri 7 musicisti. E purtroppo è molto difficile suonare tutti assieme, ma abbiamo creato un trio di base, quindi c'è un clarinetto e una percussione, il clarinetto suonato da Simone e la percussione da Luca, e stiamo andando un po' in giro così, mandando i pezzi ai circoli arci, mandando i pezzi ai teatri, alle radio. E quindi un po' l'idea è quella di diffondersi innanzitutto sul territorio torinese, suonando anche in strada, perché è la, diciamo, la parte forse più divertente. E quindi l'intenzione appunto di crescere in questo senso insieme, anche mandando i pezzi ai festival, ma soprattutto nel periodo estivo. Per adesso rimaniamo chiusi nei locali per fare ancora freddo.
5: Giustamente, anche perché adesso sta arrivando l'inverno e insomma gli inverni torinesi in generale del nord Italia e della Pianura Padana sono sempre un po' rigidi, non sono proprio il massimo per suonare in strada. Volevo chiederti ora dove possiamo trovarti sul web in generale.
6: Allora, ho appena aperto una pagina Instagram, nonostante le mie resistenze tecnologiche, che si chiama Marily e Camarad in francese. Poi c'è la pagina Facebook che si chiama Marily. Poi c'è un canale YouTube dove per adesso è presente solo un video, quello di Ali di Carta, ma tra brevissimo, una settimana o due, ne uscirà un altro e poi tra qualche mese ne usciranno altri. Siamo abbastanza presenti sui social.
5: Assolutamente. Allora, non ci sono scuse, ti troveranno sicuramente i nostri ascoltatori sui social. E ti verranno anche ad ascoltare, ovviamente. Quindi io intanto ti ringrazio per essere stata ai nostri microfoni.
6: Grazie mille per avermi invitato.
5: Non c'è di che. E in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
6: Allora, signore e signori, mettetevi comodi, chiudete gli occhi e preparatevi ad ascoltare Marily con il soprano Ali di Carta.

0: parlare un po' di cosa parla Friday Night e qual è il suo significato.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
4: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
3: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
4: Lavorerai per me.
3: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
4: Sei fuori.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce.
2: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
10: È stato lungo il viaggio?
9: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
10: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
9: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
10: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
9: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
10: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
9: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
10: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
9: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
11: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
12: Promosso!
11: Ciao! Questa è la terza puntata di Studiare Informati. Insieme a voi ci sono Serenella
13: e Ivano, che vi parlano da UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
11: Nelle prime due puntate hai avuto modo di conoscere meglio le nostre università. Ma cosa sai riguardo al territorio in cui esse operano? Per esempio, che cosa sai della città di Catanzaro?
13: Catanzaro è il capoluogo della regione Calabria ed è conosciuta come la città delle tre V. Come? Non sai quali sono le tre V? Beh, la prima sta per l'italiano, il santo protettore. Un'altra per il vento, che a Catanzaro non manca mai. E l'ultima il velluto, di cui l'antica città di Catanzaro era grande esportatrice, al punto che damaschi, broccati e velluti esportati dall'antica città di Catanzaro venivano siglati appunto con le tre V.
11: Ma non sono solo le V ad essere tre a Catanzaro, che è anche chiamata la città dei tre colli, in onore dei tre colli sui quali sorge. Il colle di San Giovanni, in cui si estende il centro storico, il colle del Vescovato, in cui c'è il Duomo, e il colle di San Rocco, che è quello che ospita la Porta Marina e la vista più bella sul Mar Ionio, chiamata appunto Bella Vista.
13: La città conta poco più di 89.000 abitanti, distribuiti su una superficie di oltre 110 km². Catanzaro è da sempre divisa in diversi quartieri, alcuni dei quali abbastanza grandi da poter fare paese a sé, come nel caso del quartiere Lido, o per essere più corretti, Marina di Catanzaro, o di quello Santa Maria, che sta a metà strada tra il mare e il centro storico.
11: L'università, invece, si trova nel quartiere di Germaneto, lontano dalla frenesia della città, ma facilmente raggiungibile da tutti gli altri quartieri. Ma lo sapevi che nel 2004, subito prima che venisse posata la prima pietra del campus Salvatore Venuta, in quella zona ci fu uno dei più grandi concerti di Vasco Rossi? Furono circa 450.000 le persone che affollarono la piccola valle che oggi ospita il campus, al punto che il concerto venne definito la Woodstock del Sud, o anche la Vaskstock.
13: Catanzaro è anche famosa per le insegne in ferro battuto, alcune delle quali ancora oggi resistono sul corso principale del centro storico, Corso Mazzini. Ma la cosa che sicuramente non sapevi è che il territorio di Catanzaro fa parte di quella piccola striscia di territorio che per prima, ai tempi dei Greci, venne chiamata Italia, in onore di Italo, il sovrano Enotrio, che vi regnava quando giunsero sul territorio.
11: Uno dei posti più belli di Catanzaro è sicuramente il Parco della Biodiversità Mediterranea, che estendendosi per 10 ettari è il polmone verde della città.
13: Il parco non solo è curato dalla scuola agraria, ma ospita anche il centro di recupero degli animali selvatici e il Parco Internazionale della Scultura, che nel 2019 è stato inserito da Repubblica tra i 10 parchi artistici più belli del paese.
11: Accanto al parco consigliamo di visitare anche il MUSMI, il Museo di Storia Militare.
13: Se Catanzaro è la città delle 3V, il Piemonte orientale è quel territorio politicamente non esistente, ma geograficamente identificato nelle tre città di Alessandria, Vercelli e Novara. Tre città poste in una linea retta nella parte più ad est del Piemonte, unite dall'autostrada 26, costeggiata da campi, risaie e da una ferrovia che le attraversa e a cui manca soltanto un treno diretto che possa collegarle.
11: Partendo da sud, ad una cinquantina di chilometri dalla Liguria, c'è Alessandria, attraversata dai fiumi Tanaro e Bormida. Il monumento più grandioso della città è la cittadella fortificata a pianta esagonale, costruita dal Regno Sabaudo nel 1707, in seguito all'annessione della città. È l'unica fortezza europea ancora oggi inserita nel suo contesto ambientale originario.
13: Talmente simbolo e orgoglio degli alessandrini che non solo è in lista dal 2006 per diventare patrimonio UNESCO, ma nel 2021 è stata candidata per ospitare l'Eurovision Song Contest, poi assegnato a Torino.
11: Salendo per la 26, o seguendo la provinciale in direzione Casale Monferrato, si arriva a Vercelli, città attraversata dal fiume Sesia. Capitale italiana ed europea del riso, Vercelli è la città che ha ospitato nel 1228 la prima università subalpina.
13: Inoltre Vercelli è citata all'interno dell'Inferno di Dante, come il luogo dove finiscono le Alpi che sorgono ad occidente e dove nasce la pianura padana che si estende verso est. Piatto tipico della zona la panissa vercellese, il risotto realizzato con salame della Duia, fagioli di Salugia o di Villada, lardo e barbera del Monferrato.
11: Se ci si sposta di 28 km verso nord, si arriva a Novara, dove si mangia la paniscia, che a differenza di quella vercellese presenta il cavolo verza. Il monumento più celebre è la Basilica di San Gaudenzio, costruita tra la fine del 500 e l'inizio del 600. A spiccare è la cupola alta 121 metri, progettata da Alessandro Antonelli nel XIX secolo.
13: E sempre Antonelli ha progettato il Duomo di Novara, di fronte al quale si trova il Battistero, una delle costruzioni paleocristiane più antiche ancora esistenti. Non molto distante si trova l'Arengo del Broletto, complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero e sorti in epoche diverse, con materiali ed elementi decorativi differenti tra loro.
11: Vi è venuta quindi voglia di visitare il Piemonte orientale e la ventosa città di Catanzaro? Fatecelo sapere scrivendo alle pagine social di UMG Web Radio e Radio 6023. Da Serenella
13: e Ivano,
11: un saluto! Alla prossima puntata di Studiare Informati!
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
14: e UMG Web Radio.
11: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
15: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
16: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
17: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
11: e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Leita
14: Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
18: E che cosa fate?
14: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
18: Cosa fate qua oggi?
14: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi, che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
18: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
14: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: Lux, Prêmio Europeu do Público para o Cinema 2025. Os cinco filmes nomeados para o Lux Prêmio do Público de 2025 são Animal, Dahomey, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet. Animal é um filme dramático escrito e realizado pela cineasta grega Sofia Exarchou. Sob o sol abrasador da Grécia, os animadores de uma estância insular com tudo incluído preparam-se para a época turística. Kalia é a líder do grupo. À medida que o verão se intensifica e a pressão do trabalho aumenta, as noites tornam-se violentas e a luta de Kalia revela-se na escuridão. Mas quando os holofotes se reacendem, o espetáculo tem de continuar.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
11: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
10: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
11: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
10: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
2: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
1: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento, ad esempio se uno di loro accetta una carica politica nel proprio

0: bisogna ricevere più della metà dei consensi.
1: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
0: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
1: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dal Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
0: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
1: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
0: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'Ufficio di Presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
1: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento Europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: izmantošana, lai radītu jaunas izpausmes un piešķirtu tam jaunu nozīmi, manuprāt, ir ļoti svarīga nākamajai paaudzei.
1: I think it's extremely important for the next generation.
0: Programma Radošā Eiropa ir kas vairāk nekā finansējums. Tas ir apliecinājums, ka kultūra ir svarīga, ka tavas idejas ir vērtīgas un ka Eiropa iegulda sava radošuma nākotnē. Programma dod iespēju talantīgiem cilvēkiem, sargā kultūras daudzveidību un palīdz radošām idejām uzplaukt pāri valstu robežām. Ja zīmē, raksti, iedziedi vai programmē savu nākamo meistardarbu, tad zini, ka esi daļa no radošu cilvēku kopienas, kas aptver visu Eiropu. Un Eiropas Savienība ir gatava tevi atbalstīt. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, dodies uz oficiālo Radošās Eiropas vietni vai uz vietējo Radošās Eiropas biroju savā valstī. Var gadīties, ka nākamais dzīves pagrieziens ir tuvāk nekā tev šķiet. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023. Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
11: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
11: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
11: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
11: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
11: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
13: 6023
14: 6020 che?
15: 6023
14: 6023
13: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Ayo po, ey. Yeah. L'intelligente tipo Brandon Lee, no. Per apparire sì, lo prendo lì, no. Smisi è la nuova bomba, fa saltare, ah.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale. We'll be right back.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 9.
2: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica non mi hanno preso sul call. Ecco.
3: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
2: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
3: sì,
2: che scendono.
3: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
2: Ecco, sì, ho capito.
4: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
2: Ma, bravo, chi è la signorina, scusa?
3: Ma Volk, vada avanti lei.
2: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
4: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
3: Come? Ma come?
2: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
4: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
2: Sì.
4: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
2: È che non lo so.
4: Abbiamo questa chiave?
2: Perché le chiavi le ha...
3: Ma come le chiavi?
5: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima...
3: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
5: scusa un attimo, scusa. Non mi fate più di merda, mi raccomando,
6: È la delegata della rete.
2: La delegata?
5: Abbiamo il nostro... della rete, quindi
4: dunque si fa qualcosa?
5: Sì, come no?
2: Scusi un attimo.
5: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
2: Apro la porta.
5: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
2: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che meglio.
5: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
3: Professore!
2: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
5: Dai, apri sta porta.
4: Allora.
2: Giustamente.
3: Volk, però apra
5: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito ma porca puttana, vai la sigla, mandate sta gamba di sigla.
7: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
8: Ma che c'è strillo?
5: Attenzione classe!
9: Strillone!
5: Sta iniziando lo strillone!
8: Mitico!
5: Allora, vo' che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
2: Uno?
5: Tutte le volte che lo fai scattare,
2: Uno
5: ma grosso! Un problemone che abbiamo.
2: Scusa.
5: Ma mi dispiace
2: scusate, non lo farò mai più.
5: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
3: No.
2: Le sarà la pressione.
5: Benissimo.
4: Calmiamoci.
5: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra... la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata di freschezza che c'è po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
4: si glugga?
3: Esatto.
5: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin o vuole che dico anche il codice fiscale visto che...
2: può anche dire Tonic.
3: In questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
2: A braccetto, va bene.
5: Sì.
4: Questa cosa mi è piaciuta.
5: Evidentemente c'è qualche...
3: grazie amministratore.
5: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
4: Ma dove siamo?
2: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
5: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
3: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
5: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
3: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
5: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @6023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
2: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
5: TikTok.
2: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
3: la certo, e poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
5: Ma non è vero, ma non è vero.
4: Allora, signori, allora.
3: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
5: la Madonna la che glu bottiglia glu,
3: tutti quanti con la sete, via, vai.
5: Ma visto, ma visto che ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una sì. Bottiglia
3: c'è un bottiglione proprio.
4: Venitri, signori, perché bisogna ricordiamolo.
3: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
5: No, in caso
3: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
5: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, no, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
2: Andiamo con la prima
5: caccia, che forse è meglio.
2: Perché, bravo, ecco.
5: Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite,
3: ho capito.
5: Fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
2: Non si preoccupi, attenzione.
5: Se sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza.
2: Madonna, che
5: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
3: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

che non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare 35% meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orale è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì, un po' diciamo freschissimo, ruvidissimo, che rolle, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, perché no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Glielo stavo per dire in maniera diretta dove devo andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No, comunque.
2: Lo so, prego. Ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque,
1: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettere sui capelli, magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: È esatto, una cosa che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Tutta notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei ormai conosce il professore.
0: Prego,
2: dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
0: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto.
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
2: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta,
1: non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso. Lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto. Veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io stavo prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
3: fantastico
2: problema. Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guarda, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantatessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: No, già... contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto, ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, la lati che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: La che sto scappando, qua in macchina sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe i marani?
1: No!
0: Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli? Se,
1: aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella frase, sto passando, ti tiro una rapretta.
1: Sì, no, pronta. No, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
2: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto Ravaioli.
3: Ma perché ragione in miglia, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Ma come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore.
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente mi sono fatto una mangiata che è lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città però?
3: Bussaccia, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
2: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque va bene, un'altra roba.
1: Pronto, sì, allora.
0: Pronto,
1: Ravaioli.
2: Maledetto.
0: Sì.
1: Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 70 Street, insomma. No, appena passato.

0: visto che stanno dietro?
1: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
0: Ecco.
2: Ora si spiega. Quindi è lei.
1: Praticamente devo andare in Colombia.
0: Sì, certo.
2: Certo. In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
1: No, so, allora, non stiamo lì a... Io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito...
0: Certo.
1: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Colombia.
2: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
1: Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
0: Certo,
1: anche il servizio quello notturno.
0: Cosa? Cos'è che
1: te... Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
0: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
1: Allora. Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Colombia,
0: certo.
1: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
0: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
1: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
0: Certo.
1: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Gene Avenue, lì una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri, siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
3: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
1: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
3: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
0: Detto, bisogna passare anche il canyon?
1: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
2: Quindi bisogna passare il canyon nero?
1: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
2: Allora
1: dica
2: Ravaioli. Io spero io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
0: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
1: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
0: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
1: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi da me, della mia vita? Mo sai?
2: Almeno.
1: Mo pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
0: Sì.
1: Mi raccomando, fate sempre la mano, ho fatto la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
0: Saluto a lei, Ravaioli! Un saluto!
2: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
0: Sì, no, infatti, è stata...
2: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
0: C'è stata un'interferenza.
4: C'è stata.
2: Lei dov'era?
4: Mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
2: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
4: Assolutamente no.
0: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
4: Come scappa perché, dalla polizia?
0: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
0: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
2: Scusi, come?
4: Abbiamo capito le ultime due.
2: Non abbiamo capito.
4: Scusi.
0: Vabbè, dicevo,
4: lei fa il figo e poi
0: un camion che trasportava 413.793 pezzi. Della nostra, è scritto proprio così.
3: Avete capito, no?
4: Tanti
0: pezzi.

0: ragazzi. Dalla nostra...
1: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
0: Che cosa?
1: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
0: Ma no, ma no, ma non... stia zitto, dai, stia zitto.
2: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
1: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
0: Insomma, questo cambio è trasportato con 6.653 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
1: hanno spento pure la scatola nera,
0: più o meno. Le indagini, cosa?
3: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
0: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
1: infatti,
0: tac, tac.
1: Anche il Volk piange.
0: Sì, sì. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
2: Sì,
0: che poi provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
2: voi immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apro, è fallato, devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
4: Allora mi ha sempre preso per il culo!
0: Questa cosa qua. Comunque...
1: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
0: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
1: Diventi quindi... cieco per il diabete.
0: Sì. Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
2: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
1: Volk, risponda lei.
2: Benissimo. Sì?
5: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
2: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
1: Va bene tutto, ma psicofanti no.
6: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi già, mi rismo.
2: Va bene.
0: Benissimo, questo è stato
2: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
3: Amici vostri?
2: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
0: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
1: Devo mettere la mano sul cuore.
0: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
2: particolare. Era doveroso, come dicevo.
0: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
2: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
0: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo,
2: esatto. Sì, era un po' così.
0: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skynyrd.
2: Sì,
0: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Santiago. Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
0: scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con... Che rottura di palle sto telefono.
2: Sì, purtroppo
3: qualcuno risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
4: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non no. È il telefono fisso.
4: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del...
0: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo.
4: No, ma il Volk... Sì.
1: Sì?
0: No. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da quello.
4: Arrivo che... Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
4: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Dice ospite, comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente petali di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
4: Squagliate,
0: oddio
4: adesso
0: mio.
4: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua,
0: No, no, venga qua lei, che dove va?
1: Soffriamo
4: in due. Signor e il signor Sietn, salve.
0: Salve.
4: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, però stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
4: Tutissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
4: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
4: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
4: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
4: C'ha l'eco?
1: No,
4: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette, comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
4: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciocchio, uno che
1: lei, io glielo dico, e ha un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
4: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamenti.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, c'è davanti sfondamenti, ci vuole la D perché sta qua oppure...
4: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
4: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio. niente.
0: Porche,
4: ve l'ho detto un sacco di volte. Ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente. Non ci ha mandato.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui, con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete. Comunque è tutto bello, eh? Ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice.
4: Amministratrice sderenata.
0: No, sderenata. No, perché sderenata? L'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
4: Ah. Complimenti. E com'è che si era trovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
4: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
4: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo tutto.
0: Ecco, lei ce ne va per imprendere e andare... Senti, no. parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè,
0: parlaci tu. Io
1: le lasciamo lo spazio.
4: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non stare. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
4: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
4: allora,
1: spieghi...
4: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
4: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
4: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: ecco,
4: certo, l'app si chiama
0: non si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
2: è scritto bene
1: è un
0: ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
4: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
2: È scritto bene!
4: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
4: Di smacchioting.
1: No, bisogna
4: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
4: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
4: Tre
1: magari...
4: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
4: non
1: quello
4: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
4: non ce l'avete Foodstress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
4: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
4: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
2: Fatto, finito, parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
4: Seconda parola.
1: Sì.
4: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
2: Quindi devo fare così e poi.
4: Esatto.
0: Poi.
2: Okay.
4: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata. La sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
4: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sberring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
1: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
4: Ah, che cosa siete, una ratta di sortomuti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
4: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
4: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, a differenza del vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
4: ma
1: qua
4: no,
1: non
4: ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
4: devo
1: dica.
4: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
4: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
4: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
4: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
4: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
2: Come, dove?
0: È andato, cioè non ci voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
2: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a
0: questa
1: scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci
2: è un casino, non a caso sono amministratrice di rete, però...
0: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
4: No, te sto a dire no.
0: Sì.
4: Allora, forse facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
4: Ok.
1: No, sì. Professore, guardi,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
4: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
4: E l'affitto è importante. L'affitto è importante. Se lo ricordi.
0: È lui che
4: sì,
0: deve pagare
4: l'affitto. Gentilissima.
0: Aia.
4: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
4: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma
4: dico.
1: Saluta cosa?
4: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì.
0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mentre io prendo i pallettoni, lei lega la notizia. Va che
4: no, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
4: Un segreto.
1: L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono, che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separata sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: 2 ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
4: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
4: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così dalla
4: foto. È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
4: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
4: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
4: Bella no, sulla manica.
0: Pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web E a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei,
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte, sapete, tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Non ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io, scusa.
4: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: alla
1: pagare,
0: faccia del sassolino. Alla faccia del sassolino.
3: Almeno.
1: Diciamo che, insomma, non, io, insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata, con un po' di acquaraggia, come dice il nostro no, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
4: No,
1: pulisce, no, tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
3: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
0: Pensa.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Testa bassa e andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: figuri,
2: prende che... anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
1: segnalare. Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare una pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i frumpen, i trumpen, i grufen, di quello che c'è il principio attivo, i troppo frumpen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza, no,
2: vabbè, ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il trufen, il groove, il mruf, vabbè.
2: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
2: faccio il
0: Grufen? Trufen.
2: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
2: No, io.
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorge.
2: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante del genere per uscire di
2: Ecco, e ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: bravo, venghi. No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, no, dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica. No, mi dica
2: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come da Zeno, che mi parla?
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste convenzioni.
1: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino. Anche...
2: Certo.
1: Ah, no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzolina e pane non li dai, non li, quindi...
2: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
2: Poi io.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a Glu Glu Glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi... Molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella citarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Sì, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non ti piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo. Bocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brotti delle piante. Me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti eoni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito. Lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia. È la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene? Va benissimo. Vistino bene, pronto?
0: Scendendo con lei.
5: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: Lei pensa, tu pensa.
5: Se vuoi, in faccia gliela do però, se la vuole, convita.
0: No, lasci perdere. Guardi, noi dovremmo salutarla. Se però lei, una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Agganci le cuffie all'apposito tasto di chiude.
5: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima,
1: grazie. Buona serata, salve.
0: Abbiamo avuto qui in diretta,
5: spiacevolmente. Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito,
5: Facciamo scendere i miei. Sì, qui il comandante della Zero Pettasuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Sento, allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
5: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica, ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: succede.
7: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
5: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
5: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
5: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
5: Pronto?
6: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
5: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiando un'altra parte, no?
1: Fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
5: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
5: L'ha trovato?
1: Sì, l'ho trovato.
5: Prego, puoi iniziare.
1: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
8: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
8: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
8: Ma no, ma che posso vero, cioè...
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino. Quello.
8: Sì, esatto.
1: Quello.
8: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico, a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
8: Beh sì, in effetti sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
8: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
9: Sì.
8: Allora, poi abbiamo...
9: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
8: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
8: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
8: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
8: Dottoressa, prego.
0: Passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
8: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui
8: centri. Esatto.
1: Il romantico in crisi. Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, con cui litiga 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
8: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
1: mia. La terra.
8: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, veramente. Parte forte: oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Quello, sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
10: Ecco.
8: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
8: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
8: Ah!
10: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
8: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
10: Sulla brace,
6: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
8: No.
10: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino, te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e lui sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
8: Raga,
10: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
8: sì,
10: va bene, scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
8: Sì?
10: No, ce la deve fare.
8: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
8: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
8: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa migliore
11: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
8: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
10: È vero, è vero. Confermo.
8: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
10: Cosa vuoi augurare?
8: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
10: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo...
8: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
10: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
8: Vabbè, comunque... Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa. che sicuramente già si era scordata.
1: Sì, sì, no. Infatti avevo dimenticato tutto.
8: Perfetto, perfetto.
10: No, insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
8: Freschissima,
1: scritta,
8: capito?
1: No, quella l'ho vista.
10: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
8: Esatto, poi in memoria, in memoria di...
10: bene il titolo.
8: Cioè, in memoria di venerdì.
12: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Smarkix, poi mi serve un cheeseburger a... cioè quello là da un euro.
10: Cosa? Ma perché?
8: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, allora. La chicca, la chicca. Prego.
1: Okay. Fantastico.
8: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
8: Sì.
1: Ma scusate.
8: Sì?
1: Sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
10: Beh, io
8: si ricorda,
10: non lo so.
8: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, sì, no, per carità.
8: Se vuole legga questa, però, insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
10: devo. La scelta
1: leggere.
10: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
1: allora,
10: lo sa.
1: Allora, il
10: la
1: titolo della nostra prossima song.
10: Sì?
8: Sì?
10: Sì? Lo dica.
8: Sarà?
10: Lo dica.
1: Porco Nando.
8: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
10: Dica.
1: Shakerando, signori, di
10: chi?
8: Sì?
1: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
10: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
8: Bei momenti.

0: altri bebè, tu non sai che cosa mano. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto
2: no,
0: questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei c'è un
3: gentile. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, non anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di finato.
1: Sì, caffè, ci rifornisce caffè. Di Barbie, ma di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate
2: signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi,
0: vengino signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
1: Come il pirla,
0: quando è che mi parla e devo
2: piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato

0: era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio.
1: Ah,
0: quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
2: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. E anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori. Sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
1: In gamba,
3: mamma mia. Dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici. Attenzione, il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio. Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati, una volta arrestati.
1: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco.
1: Ma dietro al 2019?
0: Non so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
1: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
3: Ah, quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
1: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttarvi la chiave. Prima o poi.
1: Non lo so.
0: Secondo me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
3: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
1: Ma soprattutto, sì? No. Abbiamo un contributo dalla regia. Finisca pure il concetto.
3: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
1: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo,
1: nel senso, quindi scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza. Sì. Per quel motivo li hanno pescati. Per le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. E è uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
4: serve una mano?
3: Esatto.
1: Una cazzata. 2 ore per dire.
3: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
5: sei un coglione.
1: Benissimo.
3: Grandi.
1: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
1: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
6: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
7: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
7: faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
7: bella messa arrosolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
3: Allora, che bel menù di merda.
1: A tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
8: Napoletti, Amarassisi, a Cazzaruni, mezza Piotteri.
3: No.
1: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
4: A disgraziati, fidere mignotta, mando cazzo state!
0: No, no, no.
1: Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
4: Ma mi dispiace un cazzo!
1: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
4: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrà accolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
1: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
3: Complimenti, molto meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu. Giusto.
9: Ma sono perso.
0: No. Lo so.
9: Ho perso il momento. No,
0: quindi, noi bimbi ci risentiremo dopo Pasqua. Sicuramente dopo Pasqua. Ci risentiremo dopo Pasqua. Quindi, ci prendiamo sicuramente un turno di stop. E poi dopo vediamo. State sintonizzati magari sui nostri canali che vi daremo notiziole. Va bene? Quindi, buona Pasqua a tutti. E alla prossima, diciamo così. Ciao a tutti. Ciao.
10: Non si hanno altre informazioni.
4: Che hai detto?
0: Lo Strillone torna la prossima settimana.
3: Ma non è vero.
4: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande.
0: Andiamo. Benissimo, anche questo.
3: Allora,
0: sì, che c'è?
3: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa sì. Che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma no. Che le voglio dare, no, ma soprattutto, ragazzi, no. Ce l'ho anche per voi, no. Considerando bravo, che io. È la Santa Pasqua. Tra l'altro, no. Volca, avrei una richiesta sì. Per lei, perché mi è stato richiesto per una cena. Di sì. Andare a presenziare
1: sì.
3: Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello Strillone magari se voleva sì. Venire pure la dottoressa ma è stata richiesta la sua presenza quindi dopo le do l'indirizzo della contessa sì. Le do l'indirizzo dove deve presenziare aia.
1: Vedremo bravo okay. Vedremo
3: Volk la prego intanto. Perché ne va delle sorti del programma dell'affitto tutto eccetera quindi sì. Ogni tanto se può fare io non le chiedo
0: faccio
3: mai
0: un sacrificio anche lei scusi
1: faccio bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene. Ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai.
3: Posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
9: Per
3: voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido.
0: Sì. Sì.
3: La ciofa di peluche che cate palle.
0: A porca puttana, porca maledetto.
11: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
12: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
11: Chi non ci vorrebbe più?
13: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
11: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
14: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
11: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
15: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità. Di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
11: E chi come al solito non è d'accordo.
16: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
11: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il

0: Bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
0: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, ho vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio. Si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato. A certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vostra grande guerra, la terza. Abbandonerete ogni morale, mortale. Sopra questa grande terra, emersa. Tu sei l'unica che mi crede.

0: Andati lontano.
1: Una radio di protagonisti.
2: Una radio da protagonisti.
3: Radio 6023.
4: I need you right in front of me.
5: Radio 6023.

0: vibe right now, feel myself. Panda.
1: Panda.
0: Yeah.
1: Panda.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
10: Di cosa si occupa la vostra associazione?
9: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
10: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
9: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
10: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
9: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
11: 62 3
12: 60 20 che
13: 60 23
12: 60 23
11: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 2.
1: Più o meno.
2: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
4: No, cazzo, no.
3: Po' di minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
3: Non c'è.
5: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
6: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che